hanyoyin da ake kamuwa da irin wannan ciwon nan dai ba fadin abin da yasa ake kamuwa da ciwon zani ba, amma dai waɗanda suka samu damar samun nama ko kuma suna samun naman da za su ci, to lalle su yi amfani da wato irin gunzi ko kuma abin da ake ci musu bauni ko kuma abubuwa da suka shafi irin naman kai ko kafa ko fata din nan, domin akwai collagen mai yawa a cikin su, wanda kuma shi collagen shine abu mai muhimmanci sosai wajen kare wato gabobi da fata da jijiyoyi wajen yadda za a yi kada a samu cututtuka tun daga wato abinda ake cewa tamoji din nan da ke ya musar da fata, zaka ga su ma har yara zaka zo ka tarar da mutum wani shekarun ma ba su da yawa, amma idan ya fadi shekarun in ka kallaci shi sai ka ga kamar ya wuce su ma, saboda ne ba shi da abinci da ya inganta a cikin jikinsa. To tunda muna kan gaba ta naman layya, to duk wani nama da ke jikin kashi yana da muhimmanci ga waɗanda suke da irin wannan matsalolin, kamar naman da yake fari ba kitse ba, amma zaka je ka tara akwai irin suka shekara, akwai wani nama mai dan tantani, shi ba tantani ba a jikin kashi, akwai kuma gurin gutsi wannan roba da take gabobin dabbobi, yawa musamman dabbobin da suke

girma zababban gwanon jihar Kano injiniya Bakabur Yusuf da shugabancin jam'iyya ƙarƙashin Umar Haruna Doguwa. Muna kira da dukkanin al'umma delegate wanda za su zo shaida bikin tabbatar da mai girma gwamna a matsayin ɗan takara ɗaya tilo. Kowa ya sani cewa jam'iyya an tabbatar da shi a matsayin shi ne ɗan takararmu, amma duk da cika ƙa'idoji na hukumar zaɓe da jami'an tsaro dole sai an taru an tabbatar da wannan abun a gaban delegate na local government 44. A wannan gaban ne mai girma shugaban jam'iyya.

0: su su dari ba ko sama, wallahi tallahi inda kayan aiki kariya suke ba za su motsa ba.
1: Cincin da su suke
0: ba. Cincin da za su yi, ai sun san kawai da mu ba dai. Ai sun san me ake nufi gato da gora, kuma sun san me ake nufi vigilante. Ai sun san mu sun su, don ku da

sanin da muka da duka ku zanga yin film Rahman Radio yake ci gaba da saurare inda aka kasance tare da Salisu Hussein Usman cikin shirin motsi ya flabiwa a kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kama zamu kama ku wani sabon shirin karfe 1:30 daidai lokaci da za su saurari maimaicin shirin akushi da rufi da fata za a yi sauraro lafiya.

sono sancito, no? Sono arrivati che questo cuore dice che voglio essere una donna, una cittadina c'è che trovava magari il genere di una carità che nasce di una lana, come le scie, mamma c'è che la mia c'è che la mia voce batta di scicina all'ara, il cine alla sua notare segna, mamma c'è all'ara, c'è sempre segna, mi

facile a cavo, ti dai occhi in viso, alcuni da vicino, quindi per me non mi avesse, c'è che c'è Luca, ma in cavo di suona c'è un tale di io in su, su basanare, chi lega in su, non mi avesse da cacca, ma non capì, io da lì, non mi avesse da cacca, ma ti vuole che c'è da cacca.

wata hanyar ƙarfi, wata hanyar ɗaukan wato kwaici da bindiga a hannu, ta hanyar kai kama yara, ta hanyar kai su gaban kotu a yanke musu hukunci. Wannan shi ne a Turanci ake ce masa kinetic approach, wanda mafi yawanci amfani da ƙarfi ne. Amma duniya da ta yi nisa, wanda duk abin da ya shafi harkokin samun da tsaro ko samun da zaman lafiya, ana saka abin da ake cewa ko ana amfani da abin da ake cewa kinetic, ma'ana hanya ta yadda su masu aikata laifin na an ja su a jiki, a nuna musu soyayya, kuma a fahimtar da su yin abin da suke ba daidai ba ne, kuma a ƙara ba su dama na su ƙara zubar mutane. Shi ne abin da mutum yake cewa second chance.

0: fiyari ke ce ko ya fi ce wanda inda ce abubuwan da samu da cewa ta kila cuta ta kwantar da shi saboda rikice-rikicen da aka fuskanta akan kalubalen matsaloli kala-kala da amma akan share kuma aka wuce wannan wannan shirin da baki ɗaya da cutar goma sha biyu gaskiya da fara shi bar ka tsayasa sannan kuma dan tsaikon da aka samu shi ne wajen tantance yaran gabaki ɗaya da jawo hankalinsu da bukatun su shigo cikin wannan tsarin domin tsarin domin a baya da an ɗan sami tsoron daga wajensu suna tunanin in sun zo tantance su kama su ba ai da an samu wannan sannan muka samu sa cikin saka dubura ne su da kai cewa ba haka ba ne.
1: Wanda a matuƙar da matsayin kama kwamishin na alfatun cikin ruwa da yaɗa labarai. Shi a ranar harkar tsaro

daga ma'aikatan yaɗa labarai kafin matasa da harkokin wasanni ya kamata su gabatar da gurbin nan yawa. To wani lokutan in aka rashin sa'a waɗanda ya kamata suke da alhakin su gabatar da gurbin abin da yake burin su ba su gabatar da tukunan masu yin nuna aka su amma da wala ba ne ba su wala da abin da

donc fuskar gudanar da tsari na aikin da duke mutane wannan shine muhimmi kusan ne lokaci da aka ce akwai tsari na gwamnati ko democratic governance abin da ake sa da shi a samar da wasu ke shakkar guda uku wanda su ne suke tabbatar da cewa daga gaskiya ake kuma shugabanci da al'umma ke shine mutuma accountability mutumin transparency a cikin tsari.

kawai da gobe ba ake yi ba san wani ne ake yi ba wasu wuraren da dama ma kaga shi kansa commissioner na ma'aikata bai ma san aikin da aka ba a ma'aikatar sa ba shi kuma ne commissioner ne in kaza da su ne gina da ne wajen muna da wasu commissioner da muke magana da su suna faɗa mana wajen kawai sai dai kawai

0: kuzu Allah su kuma sai su saka a cikin budget to wannan da bangaren wajen sazartawa kenan to na bangaren su kuma ɗan majalisa su kuma zababu su kuma suna da suna kudiri lokacin da suna neman yakin zabe da suka gaya mutane zan gyara wancan bata zan yi muku wancan makarantar zan su kuma sai suna su kawo wannan nasu to shi ne idan mun kawo nan wannan ne zama ga aikin zuwa ga bata sai su ma su kara nasu
1: to shi da sai kan hadi
0: kuma kuma kada ba ba ba ba fadin ai ana yin sa ne a banda ba a gabatar da shi a wajen sanarwa ba abinda aka amince da ku kuma an tafi gefe wasu sun kara wani abu daban an cuso shi ta bayan gida yau shi ne fadin ai shi fadin yana zawa ne ta hanyar wato ne gwamnatin gauta ta nemo duka bayan fage wasu suke kara wani abu wanda su kansa ragowar majalisa ba da su sani ba amma wanda yake na zani ba ai so ake zuwa ake ba shi ne na kuma gwamna ya je majalisa ba ya gabatar da budget kuma zai karanta komai da abin da yake so ne kuma yan majalisa sun kuma da a rarraba musu wannan kasafin kuɗin kuɗi ɗin sai kuma ce na da shi a kokin committee su bibiya sannan su kira al'umma su zo su kuma a public hearing kowa ya faɗi ra'ayinsa shi kuma tunda ana samu da draft copy na budget ɗin to da kanin kowa in ya faɗi kuma abin da ya faɗi sannan su kuma yan majalisa su ma da bukatunsu nasu na kowa daga inda yake su ma sai su gabatar in suka haɗa da baki ɗaya shi ne za ku ga budget an ce kaza a lokaci kaza wani budget ɗin da daminsa mutane ne in sun je sun gabatar da bukatu ake abu amma in za a yi budget

0: se non immobilia di tipo Ewa, quando le cose che mi chiedono, quando le prima anche sì, aprivo un numero di chiesa. Tu sei cada batto di messa, la tua faccia a barba che ci può dire, ma non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è qua, non è to ajiji ya bukata da magabacin sai kuma na faɗa ga kudi da za a iya cire kudin wanda muke da shi a cikin kasafin kudi ba da kake yin kudi a cikin kasafin kudi ba wajen da kake yin wannan ba ka ba na da kudin sabbin da bari a ina da ana tsaya suwa na kawo wannan wannan zan tsaya a cikin kudi to it is ina so mun abubuwa da dama a harkar ayyukan gwamnati da jami'an da kakkun yawa duk da akwai waɗanda ayyukan da suke ɗan jan ƙafa kamar na titin gudu nan kusan tun farko gwamnati ake farawa a ɓani na zo a cin gaba a ɓani har yanzu dai ba inda
1: wani akwai yan ayyuka da dama da